Sare mama ne sare mama ma ne sare sare sare ne mama pa ma ne sa Sare mama ni mama pa ne sare ne sare ne mama pa ne